0: Estàs escoltant S Zona DJ a Ripollet Radio.
1: Disc jockey, que cosa aspetti a mettere quel disco folle?
2: Des de Cala Emporter, Isla de

Disc jockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera